0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

If I could help myself, if I could.

used to come.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

eravate sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte

con le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Duemila enigmi nel jazz.

Da intenditori, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Andata di raid statunitensi sull'Iran, come annunciato da Donald Trump nella notte, le forze americane hanno lanciato diverse ondate di attacchi. L'Iran ha risposto con missili e droni contro i paesi della regione. Allora vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
1: L'attacco statunitense è iniziato poco dopo la fine della riunione che Donald Trump ha tenuto con i vertici militari e i più stretti collaboratori nella Situation Room. Washington afferma di aver colpito siti militari in risposta alle ripetute violazioni iraniane della tregua. I media iraniani parlano invece di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, colpita anche un'infrastruttura idrica. L'attacco statunitense, a cui Israele non ha partecipato, è terminato attorno alle 3 ore italiane. La risposta dell'Iran è stata immediata. Teheran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, da cui finora sono passate un esiguo numero di navi. Ha lanciato attacchi aerei contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, che ha chiuso lo spazio aereo, ed è in corso un'allerta anche in Giordania. Questo è il secondo giorno consecutivo di attacchi incrociati nella regione. Nonostante l'intensificarsi dei raid aerei, la tregua tra Washington e Teheran resta formalmente in vigore. Il Pentagono ha detto che quest'ultimo attacco è stato un atto di diplomazia coercitiva. I guardiani della rivoluzione poco fa hanno dichiarato che continueranno a rispondere a qualsiasi bombardamento.
0: Grazie Sara Milanese. Irlanda, Belfast, quella appena trascorsa, è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese ad un cittadino irlandese che ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciando oggetti e molotov contro la polizia antisommossa, sono stati respinti con cannoni ad acqua. Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in una fase di complessa crisi internazionale, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Nella risoluzione che presenterà oggi la maggioranza ci dovrebbe essere un esplicito riferimento alla necessità che l'Europa torni a dialogare con gli Stati Uniti per affrontare le varie crisi. Un segnale a Londra, Parigi e Berlino, che avevano escluso l'Italia dal vertice sull'Ucraina. Le opposizioni si presenteranno in ordine sparso con risoluzioni e posizioni diverse, soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev. In questo contesto internazionale prendono il via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale, che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Oltre 100 partite, 48 squadre per l'edizione più grande di sempre. Un'edizione che parte sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump, controlli di polizia alle frontiere con giocatori e arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE, prezzi dei biglietti alle stelle. Si parte questa sera alle 21 allo Stadio Azteca con Messico-Sudafrica. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Nuovi raid incrociati nel Golfo Persico, gli Stati Uniti bombardano a più riprese l'Iran, Teheran replica con attacchi su basi USA in Bahrain, Kuwait, Giordania annuncia la chiusura di Hormuz e minaccia lo stretto diventerà il vostro inferno. Oggi iniziano i mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Oltre 100 partite, 3 paesi ospitanti e 48 squadre per l'edizione più costosa e grande di sempre. Irlanda, Belfast, seconda notte consecutiva di scontri razziali, decine di dimostranti col volto coperto hanno incendiato veicoli e cassonetti, lanciato molotov contro la polizia che li ha dispersi con i cannoni ad acqua. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città. Meloni in Parlamento per le comunicazioni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio non ha digerito l'esclusione dal vertice dei volenterosi sull'Ucraina e punta ad un riavvicinamento a Trump. Opposizioni in ordine sparso, non ci sarà una risoluzione unitaria. Lega, resa dei conti rimandata all'asse del Nord, chiede a Salvini una svolta per un partito in calo di consensi, stretto tra l'egemonia di Fratelli d'Italia al governo e la fuga di militanti e dirigenti verso Vannacci. Sono le 7:02, per il momento è tutto con il giornale Radio.

0: Radio. Ci risentiamo alle 7.30.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Questa mattina insieme a
1: voi. Radio 3 Network.

0: Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on, play on, play on, play on. Cause I like it. I like it. No diggity, no doubt. Yeah. Blackstreet Productions. We out, we out, ride. We out, we out, we out.
1: Meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Mille per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Nuovi raid incrociati nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano a più riprese l'Iran. Teheran replica con attacchi su basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Annuncia la chiusura di Hormuz e minaccia: lo stretto diventerà il vostro inferno. Oggi iniziano i mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Oltre 100 partite, 3 paesi ospitanti e 48 squadre per l'edizione più costosa e grande di sempre. Irlanda, Belfast, seconda notte consecutiva di scontri razziali. Decine di dimostranti col volto coperto hanno incendiato veicoli e cassonetti, lanciato molotov contro la polizia che li ha dispersi con cannoni ad acqua. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città. Meloni in Parlamento per le comunicazioni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio non ha digerito l'esclusione dal vertice di Londra sull'Ucraina e punta ad un riavvicinamento a Trump. Opposizioni in ordine sparso, non ci sarà una risoluzione unitaria. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. In apertura dunque il conflitto nel Golfo Persico, perché c'è stata, come sentivate, una nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran. Come era stato annunciato da Donald Trump, nella notte le forze americane hanno lanciato diverse ondate di attacchi. Esplosioni sono state udite a Kashma, sull'isola, un'isola nello stretto di Hormuz, e nelle città meridionali di Bandar Abbas, Minab e Sirik. L'Iran ha risposto con missili contro le basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Allora, come dobbiamo interpretare questi ultimi attacchi, quello che sta accadendo? In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno, li dobbiamo interpretare sostanzialmente come un importante cambiamento strategico da parte dell'amministrazione. In una dichiarazione a Fox News, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk contro gli obiettivi iraniani, oltre a bombardare con aerei da combattimento. Trump ha aggiunto di voler sospendere l'attacco per un breve periodo, ma che ci sarà una nuova offensiva stasera nel caso l'Iran non dovesse cedere nei negoziati con gli Stati Uniti. Li abbiamo colpiti duramente ieri, li colpiremo duramente domani, ha detto Trump. Questi ultimi raid non sono quindi una risposta, diciamo, ad attacchi iraniani da parte degli Stati Uniti. Vorrebbero essere, diciamo, uno strumento per costringere Teheran a firmare l'intesa. La cosa è confermata anche dal segretario della difesa Pete Hegseth, che ha detto: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe. L'offensiva americana mostra quindi in particolare una cosa, che le ripetute rassicurazioni da parte di Donald Trump sul fatto che l'accordo è vicino, che l'intesa è raggiunta, non erano fondate sulla realtà dei fatti. L'Iran non si piega al tipo di intesa che Trump vuole, quindi consegna dell'uranio arricchito, quindi rinuncia futura a qualsiasi ambizione nucleare. E così l'amministrazione cambia tattica, usa questi raid per far pressione su Teheran. È chiaro che a questo punto il cessate il fuoco non esiste più, che la guerra riprende, che nuove incognite e minacce si allungano sul futuro. Omar.
0: Grazie a Roberto Feste. Con l'intensificarsi dei bombardamenti si moltiplicano anche gli appelli diplomatici per un ritorno al cessate il fuoco, mentre torna a riaccendersi anche il fronte tra Hezbollah e Tel Aviv. Nel nord di Israele suonano le sirene per un nuovo allarme aereo. Il cessate il fuoco in Libano è strettamente legato a quello in Iran. Nonostante questa ennesima escalation per gli Stati Uniti, la ricerca di un accordo con Teheran resta prioritaria. Ascoltiamo Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
2: Io credo che continui a rimanere prioritaria per la Casa Bianca la necessità di disimpegnarsi da questa guerra, proprio perché il regime iraniano appare tutto tranne che in ginocchio, proprio perché il regime iraniano continua ad avere una capacità offensiva, proprio perché una ripresa delle operazioni militari significherebbe tornare a impegolarsi in una guerra che non si sa bene quando potrebbe finire. E questo per Trump è un problema grosso. Una vittoria parziale potrebbe rappresentare lo scalpo da presentare all'opinione pubblica. Anche perché non credo poi che l'opinione pubblica, soprattutto l'elettorato MAGA, sia veramente interessato ad avere questo scalpo sanguinante. interesse a Donald Trump sia il fatto di non essere riuscito a ottenere un segno di sottomissione da parte dell'Iran. L'anno scorso le operazioni militari avevano portato dei risultati tangibili e sembravano in qualche modo avere spinto l'Iran a negoziare. Questa volta è successo il contrario e credo che sia questa la cosa che veramente dà fastidio all'amministrazione.
0: E in questo contesto internazionale prendono il via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, inizia sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump, controlli di polizia alle frontiere con giocatori, arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. Sentiamo Alfredo Somoza.
3: Il primo mondiale 1 e trino inizia tra polemiche in Messico, dove si moltiplicano le proteste, e negli Stati Uniti, dove si manifesta per la situazione dei lavoratori del mondiale. A questo si sommano i tentativi di boicottaggio, perché è difficile pensare ad altro, portato avanti da Donald Trump, l'unico arbitro africano respinto alla frontiera, calciatore dei paesi poveri trattati come narcotrafficanti, iraniani obbligati a dormire in Messico, prezzi dei biglietti, tra l'altro invenduti alle stelle, e soprattutto la minaccia di riaprire la guerra in di Oriente durante i giochi. Il tutto nel silenzio di tomba di Gianni Infantino, il suo factotum alla FIFA, che non ha nemmeno protestato per il respingimento dell'arbitro somalo convocato da lui stesso per dirigere partiti mondiali. Come intitola la CNN oggi, Trump voleva essere la star dei mondiali, ma le sue politiche potrebbero rovinargli la festa. E molti osservatori pensano che la FIFA sia caduta in una trappola, perché al governo Trump non interessa affatto cosa pensi l'opinione pubblica di come si gestisce un evento che per definizione è globale. Il timore più grande per il Presidente degli Stati Uniti è che succeda durante i mondiali lo stesso di quando fu fischiato sonoramente alla finale dell'NBA a New York. Sarebbe una figuraccia mondiale che nessuno vorrebbe subire.
0: E i mondiali 2026 saranno i più grandi e costosi della storia, con 48 squadre, oltre 100 partite da giocare in poco più di un mese. Luca Parena.
4: Saranno mondiali notturni, mondiali con il caldo, saranno mondiali costosi, mai così costosi, mondiali diffusi, mai così grandi. Messico-Sudafrica stasera dà il via alla prima Coppa del Mondo con 48 nazionali. 4 sono al debutto, 2 non si qualificavano da più di 50 anni, in poco più di un mese. Sono concentrate 104 partite. Si giocheranno in 16 stadi e in 3 paesi diversi, distanti tra loro anche diverse ore di volo, da Toronto in Canada a Guadalajara in Messico. In mezzo, gli impianti degli Stati Uniti, dove si disputeranno quasi tutti gli incontri a eliminazione, e la finale del 19 luglio. Tra tante partecipanti, le grandi favorite restano più o meno quelle. Si va in ordine sparso dalla Francia di Mbappé alla Spagna di Lamine Yamal, dal Brasile all'Inghilterra, dai campioni in carica dell'Argentina di Leo Messi, al Portogallo di Cristiano Ronaldo, due enormi campioni a fine carriera. In seconda fila c'è la Germania, dopo 2 eliminazioni deve passare la fase a gironi. Tra le possibili sorprese i nomi si moltiplicano. Occhio alle squadre di casa, poi ai Paesi Bassi, a Marocco e Senegal, finaliste dell'ultima assurda Coppa d'Africa. Grande curiosità per Turchia e Norvegia. Quella Norvegia che prima della Bosnia ha conquistato sul campo il posto inseguito invano dall'Italia. Già, perché questi saranno anche mondiali senza l'Italia, ma questa ormai non è più una novità.
0: Andiamo ora in Irlanda, a Belfast. Quella appena trascorsa è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale, dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese ad un cittadino irlandese, che ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciato oggetti e molotov contro la polizia antisommossa. Sono stati respinti con i cannoni ad acqua. Le proteste sono cavalcate dalla destra di Nigel Farage, che soprattutto sui social cerca di alimentare il malcontento. Chi sono i membri di questi movimenti violenti contro gli stranieri? Ascoltiamo Riccardo Michelucci, giornalista e saggista, esperto d'Irlanda.
5: Sono gruppi di facinorosi e anche di giovani che vengono attratti attraverso i social network da estremisti di destra come Tommy Robinson, come Elon Musk, che ha rilanciato più volte i tweet di Tommy Robinson ai suoi 240 milioni di follower. Gli scontri sono stati, però, questo è importante rilevarlo, si sono verificati tutti esclusivamente nelle aree lealiste protestanti, che sono un po' le stesse che 40-50 anni fa andavano ad attaccare altre comunità, quelle appunto cattoliche, le stesse dinamiche. Nella famosa estate del 69 ci fu un pogrom a Belfast, a Derry, case incendiate, migliaia di persone cacciate dalle loro abitazioni, diciamo in misura molto minore per fortuna. È qualcosa che è successo ieri, dove ci sono stati attacchi indiscriminati contro negozi, contro abitazioni, sono state incendiate auto, e soprattutto c'è questo chiaro intento di discriminatorio nei confronti delle comunità immigrate. È un modello, no, ormai consolidato in Europa, nel mondo occidentale, no? Un grave episodio di cronaca viene immediatamente reinterpretato come prova di un presunto fallimento dell'immigrazione nel suo complesso, e attraverso i social, gruppi Telegram, influencer e piattaforme digitali l'evento viene trasformato in una narrazione che parla di invasione, di sostituzione, di perdita del controllo delle frontiere.
0: Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Le opposizioni invece si presenteranno in aula in ordine sparso, con risoluzioni e posizioni diverse, soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Dopo aver disertato il vertice nei Balcani, dove si discuteva anche di Ucraina, una diserzione che molti hanno letto come reazione di offesa per l'esclusione dal vertice a tre a Londra, oggi Meloni in Parlamento è attesa proprio per spiegare se c'è una strategia da parte italiana su tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina alla crisi energetica, ai soldi per la difesa, oppure si naviga a vista a seconda delle situazioni e delle convenienze. La risoluzione che la maggioranza presenterà dovrebbe indicare una direzione che ora si sposta nuovamente a favore degli Stati Uniti di Trump. Si legge che la soluzione ai conflitti si deve trovare nel coordinamento tra Stati Uniti, NATO, paesi dei G7 e Unione Europea, uno schema che non è quello inaugurato dal vertice a Londra tra Merz, Starmer e Macron, e soprattutto punta di nuovo l'attenzione verso il coinvolgimento degli Stati Uniti dopo la freddezza e il distacco italiano seguito all'attacco in Iran. Questa mattina Meloni sarà alle 9 alla Camera dei Deputati. Le opposizioni presenteranno risoluzioni diverse. Il documento condiviso sul patto di stabilità, che la maggioranza non aveva voluto votare perché sarebbe finita lei spaccata, è un'operazione che invece sull'Ucraina non è riuscita alle opposizioni oggi. Il PD parla di tutto il sostegno necessario a Zelensky, quindi intendendo ancora quello militare. Per i 5 Stelle non è così, bisogna fermare le forniture di armi. C'è anche un documento dei Vannacciani che chiedono direttamente di riaprire i rapporti con Mosca. Allo studio.
0: E intanto le tensioni all'interno della Lega non si placano. Ieri il Consiglio federale, convocato da Matteo Salvini, è servito ai suoi oppositori interni per sfogare la rabbia per un partito sempre più in calo di consensi, stretto tra l'egemonia di Giorgia Meloni al governo e la continua fuga di militanti e rappresentanti istituzionali verso futuro nazionale di Roberto Vannacci. Il servizio di Alessandro Braga.
7: Se sul riassetto interno del partito è stato tutto rimandato, probabilmente di una settimana, quando Salvini riunirà di nuovo il Consiglio federale, è sui prossimi passi da fare da qui alle elezioni politiche del prossimo anno che gli avversari interni hanno lasciato ben poco spazio di manovra al segretario leghista. Se non vuoi andare a schiantarti, devi recuperare protagonismo nel governo, la sintesi di quanto gli avrebbero imposto. Il sogno che tale resterà un suo ritorno al Viminale, subito, per rilanciare una comunicazione che rimetta in auge la Lega del Fare. Più prosaica, l'asse nordista chiede a Salvini di portare a casa qualche risultato spendibile nella ormai prossima campagna elettorale, che rischia di essere un bagno di sangue per il Carroccio, che da un lato vede l'allontanamento del suo elettorato storico, quella classe media del settentrione che si sente abbandonata dalla svolta nazionalista del capitano, dall'altro un'emorragia continua di consensi e di quadri dirigenti verso futuro nazionale di Roberto Vannacci, che in questo momento incarna più di tutti l'ideale sovranista che Salvini aveva fatto suo con la trasformazione del partito ormai una decina d'anni fa. Una situazione non facile per Salvini, che al momento non sa come uscire dall'angolo in cui è stato messo, sebbene nessuno dei suoi avversari interni voglia per ora sferrare il colpo del KO. Ma il tempo stringe e qualche cambiamento dovrà concederlo, e alla svelta.
0: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, per veicoli fermi una varia, coda di 4 km tra Firenze Sud e Incita Reggello e di 1 km tra via 1 Variante e Badia, il tutto in direzione sud. In A11 rallentamenti e code verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla diramazione Livorno in A12, code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione autostrada Genova-Livorno-Cecina. E ancora in Fipili rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Provenendo da Firenze segnaliamo coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario in corso fino alle 2 di domattina 12 giugno, uno sciopero che interessa il traffico ferroviario, tutti i treni interessati da cancellazioni o provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: 3 Network.
1: La meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Gli attacchi che gli Stati Uniti hanno lanciato la scorsa notte sull'Iran hanno colpito anche vicino la capitale Teheran, lo riportano media iraniani che parlano di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, compresa l'isola di Khemsh. Colpita anche un'infrastruttura idrica. Washington afferma di aver colpito siti militari in risposta alle ripetute violazioni iraniane della tregua. L'attacco è terminato da entrambe le parti, il Kuwait e il Bahrain, che hanno denunciato attacchi iraniani sulle basi americane presenti sul loro territorio, hanno riaperto lo spazio aereo.
0: La scorsa notte la Russia ha lanciato sull'Ucraina oltre 200 ordigni tra missili e droni, sono stati quasi tutti intercettati, l'attacco è durato fino a mattina inoltrata. Droni ucraini hanno intanto colpito una raffineria di petrolio vicino alla città russa di Krasnodar, resta interrotta la lavorazione del greggio anche nella raffineria del colosso petrolifero russo Rosneft vicino a Samara, colpita da droni ucraini nella notte tra il 9 e il 10 giugno.
1: A Belfast, in Irlanda, quella appena trascorsa è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese nei confronti di un operatore sanitario irlandese che ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. I disordini di ieri sera si sono concentrati a Newton Abbey, nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciare oggetti e molotov contro la polizia antisommossa. Sono stati respinti con i cannoni ad acqua.
0: Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Nella risoluzione che presenterà oggi la maggioranza ci dovrebbe essere un esplicito riferimento alla necessità che l'Europa torni a dialogare con gli Stati Uniti per affrontare le varie crisi, un segnale a Londra, Parigi e Berlino che avevano escluso l'Italia dal vertice sull'Ucraina di Londra. Le opposizioni invece si presenteranno in aula in ordine sparso con risoluzioni e posizioni diverse soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev.
1: Prendono al via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Inizia sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump, controlli di polizia alle frontiere con giocatori e arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. I mondiali 2026 saranno i più grandi e costosi della storia con 48 squadre e oltre 100 partite da giocare in poco più di un mese. Questa sera la prima partita allo stadio Azteca, Messico-Sudafrica.
0: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1, per veicolo fermo in avaria, 5 km di coda con tendenza all'aumento tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud. Stessa situazione sempre in direzione sud, con coda di 4 km tra B1 Variante e Badia. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla diramazione Livorno in A12 code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione nord. E arrivano a fibili rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, provenendo da Firenze coda in uscita a Santa Croce sull'Arno, rallentamenti per lavori in direzione mare tra Lavoria e Vicarello e rallentamenti per traffico tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Infine coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno per viabilità esterna che non riceve. Ricordiamo inoltre lo sciopero in corso che interessa il traffico ferroviario. Tutti i provvedimenti sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per veicolo fermo in avaria a coda di 5 km tra Pio 1 variante Badia verso sud. Per traffico in congestione sempre verso sud 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 permangono code a tratti tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 code a tratti sulla diramazione Livorno tra Stagno Nord e Livorno in direzione Nord. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico ferroviario ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina 12 giugno con numerosi provvedimenti di circolazione, tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Alla Camera dei Deputati sono iniziate le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. La Presidente del Consiglio finora ha parlato di Ucraina e del ruolo che l'Europa deve avere nel negoziato con la Russia, ha criticato indirettamente l'ultimo vertice tra Gran Bretagna, Germania e Francia, da cui era stata esclusa l'Italia, affermando che nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa, che va trovata una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati membri per portare il punto di vista europeo. Ora sta parlando della crisi in Medio Oriente, proviamo a sentirne un passaggio.
6: Ai propri confini e che l'Europa debba riconoscere questa esigenza come parte essenziale di qualsiasi prospettiva di stabilità regionale. Ma allo stesso modo il governo e io personalmente non ci siamo nascosti quando andava riconosciuta in Parlamento e nei consessi internazionali l'inaccettabile gravità della situazione umanitaria a Gaza e l'illegalità degli insediamenti in Cisgiordania, condannando i coloni violenti e la politica dei fatti compiuti.
5: Così Giorgia Meloni in questi minuti in Parlamento sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.
7: Vediamo allora la situazione nel Golfo Persico. Faremo dello stretto di Hormuz un inferno per voi, lo minacciano le guardie della rivoluzione islamica dopo l'attacco lanciato la notte scorsa sull'Iran da parte degli Stati Uniti. Il Pentagono afferma di aver colpito obiettivi militari, i media iraniani parlano di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, anche sulla capitale Teheran. L'Iran ha risposto con altrettanti attacchi su basi statunitensi in tutta la regione e annunciando la chiusura totale dello stretto. Torna a riaccendersi anche il fronte tra Hezbollah e Tel Aviv. Nel nord di Israele è scattato l'allarme aereo per possibili attacchi dal sud del Libano.
5: L'UNICEF, l'agenzia ONU per l'infanzia, lancia un appello per la tutela dei minori palestinesi. In meno di una settimana sono almeno 9 bambini rimasti uccisi a Gaza e in Cisgiordania a causa del fuoco israeliano, una ventina quelli rimasti feriti. Il responsabile UNICEF per il Medio Oriente esorta oggi le autorità israeliane al rispetto del diritto internazionale e ad adottare misure decisive per proteggere tutti i bambini palestinesi.
7: Prima lo ha colpito per stordirlo, poi dopo averlo cosparso di benzina gli ha dato fuoco uccidendolo. È successo stamattina a Cinisello Balsamo alle porte di Milano, dove un 47enne che soffre di disturbi psichici ha ucciso il padre 73enne. A scoprire l'omicidio i carabinieri che erano intervenuti dopo aver notato del fumo uscire dall'appartamento. L'uomo è stato arrestato.
5: A Palermo nella notte è stato appiccato un incendio nel parcheggio aziendale della società Sicily by Car. 11 auto sono state danneggiate. È la terza intimidazione in meno di 3 mesi contro l'azienda dell'imprenditore Tommaso Dragotto. Il 21 marzo scorso erano stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov contro l'ingresso del deposito di auto, mentre il 27 maggio erano state danneggiati circa 20 mezzi durante un evento espositivo. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, in calo a 2 km la coda per traffico in congestione tra P1 variante Badia in direzione sud. Troviamo inoltre rallentamenti sempre verso sud anche tra P1 variante Pian del Voglio, questa volta per traffico. In A11 codi a tratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla FIPLI verso Firenze, rallentamenti tra Ginevra

0: E Firenze Scandicci in direzione mare, rallentamenti tra Bivio S16 Pipilia a 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che fino alle 2 di domani mattina è in corso uno sciopero che interessa la circolazione ferroviaria. Per il trasporto regionale la prossima fascia di garanzia è quella compresa tra le 18 e le 21. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Disco, disco, promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
3: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Giorgia Meloni questa mattina alla Camera dei Deputati ha riferito la posizione dell'Italia in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Al centro dell'intervento le guerre e le conseguenze economiche dei conflitti. Sull'Ucraina la Presidente del Consiglio ha ribadito il pieno sostegno a Kiev, ma ha sottolineato la necessità di tenere aperto un dialogo con Mosca. Inoltre ha criticato indirettamente l'ultimo vertice tra Gran Bretagna, Germania e Francia, da cui era stata esclusa l'Italia, affermando che nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa. Sentiamo questo passaggio.
3: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale, perché procedere a tentoni con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
2: E dopo l'intervento della Presidente del Consiglio è iniziata la discussione generale, al termine prevista la replica di Meloni, successivamente le dichiarazioni di voto con gli interventi tra gli altri della segretaria del PD Schlein, del Presidente del Movimento 5 Stelle Conte e del deputato di AVS Angelo Bonelli. I colloqui tra Stati Uniti ed Iran per raggiungere un accordo di pace proseguono nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo confermano varie fonti diplomatiche, compreso il Ministero degli Esteri pachistano che media tra le parti. I raid aerei statunitensi sull'Iran hanno provocato almeno 3 feriti vicino alla capitale, anche in Bahrain c'è almeno un ferito, si tratta di una bambina di 11 anni vittima dei detriti di uno degli ordigni iraniani intercettati. Anche Giordania e Kuwait hanno dichiarato di aver subito attacchi da Teheran. L'UNICEF, l'agenzia ONU per l'infanzia, lancia un appello per la tutela dei minori palestinesi. Meno di una settimana sono almeno 9 i bambini rimasti uccisi a Gaza e in Cisgiordania a causa del fuoco israeliano, una ventina quelli rimasti feriti. Responsabile UNICEF per il Medio Oriente esorta oggi le autorità israeliane al rispetto del diritto internazionale e ad adottare misure decisive per proteggere tutti i bambini palestinesi. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da 1000 spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Boys asking to eat. Tough guy, you ain't lasting a week.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per veicolo fermo, una varia tra Calenzano e P1 variante verso nord, per incidente verso Roma coda di 3 km tra Valdichiana e Chiusi. Fipi lì permangono code a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Voltiamo pagina, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina, venerdì 12 giugno, che interessa il traffico ferroviario, prossima fascia di garanzia per i trasporto regionale di Trenitalia tra le 18 e le 21. Informiamo inoltre che è stato proclamato per domenica 14 giugno uno sciopero di 24 ore che interesserà la tranvia di Firenze e i bus di autorine toscane con fasce di garanzia comprese tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29, mentre la tranvia sarà garantita dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.
1: Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Ricco.

0: Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo critica Gran Bretagna, Francia e Germania che l'hanno esclusa dal vertice sull'Ucraina. A trattare con Mosca sia una figura autorevole, dice, poi rivendica i successi del suo governo in Europa e critica con toni sovranisti la burocrazia di Bruxelles. Intanto l'iniziativa diplomatica europea continua. Oggi a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra saranno ricevuti al Ministero degli Esteri. Intanto il conflitto in Ucraina supera di un giorno la durata della prima guerra mondiale. Golfo Persico, l'Iran chiude lo stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi degli Stati Uniti e denuncia il cessate il fuoco è senza valore, ma fonti diplomatiche assicurano che i colloqui mediati dal Pakistan proseguono. Al via questa sera ai mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Giorgia Meloni questa mattina ha parlato per circa un'ora alla Camera dei Deputati nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. La Presidente del Consiglio ha affrontato le principali crisi internazionali, l'Ucraina, il Medio Oriente, la crisi energetica. La Premier ha usato toni sovranisti e di forte critica contro Bruxelles e in particolare contro Germania, Francia e Gran Bretagna che avevano escluso l'Italia dal vertice di Londra sull'Ucraina. Nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa, ha detto. Sentiamo questo passaggio.
1: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale, perché procedere a tentoni con formati variabili non adeguatamente rappresentativi produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Quella riunione di domenica da cui è stata esclusa e bruciata come a Meloni, che oggi ha criticato quel tipo di diplomazia a formati variabili, intendendo proprio quella di Londra, riproponendo un approccio di un'Unione Europea forte che non delega agli Stati Uniti il confronto con la Russia e con l'Ucraina per una soluzione alla guerra in corso, proponendo quindi per l'Unione Europea una figura forte di chi la possa rappresentare su questo fronte. Nomi non ne fa chiaramente, negli scorsi mesi si è fatto quello di Draghi. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio sul prossimo punto tocca tutti i temi, dalla guerra in Ucraina al Medio Oriente, alla crisi energetica e al rapporto con l'Unione Europea, dove lei riedita lo schema di un'Italia forte e orgogliosa verso un'Europa che spesso oggi ha declinato in termini di burocrati e funzionari che lavorano contro l'Italia. Quella dose quindi di sovranismo anti-europeo giusto per resistere alla propaganda vannacciana. Accanto a lei Tajani da un lato e Salvini con la faccia di chi non sta passando dei buoni momenti. Sul lato Ucraina la linea non cambia, continua il sostegno dell'Italia alla fornitura di armi. Sull'ingresso in Europa Meloni è molto cauta invece. Per quanto riguarda il Medio Oriente la posizione è sempre quella dei due popoli e due stati, è contraria alla sospensione dell'accordo commerciale con Israele ma lancia stoccate molto dure contro il ministro Ben-Gvir, soprattutto per le ultime sue uscite contro l'Italia, quella che Meloni continua sempre a chiamare nazione. Venendo alla crisi energetica sbandiera come un grande successo i 14 miliardi di flessibilità ottenuti e le critiche dell'opposizione sono relegate quasi a forma di invidia nei suoi confronti, comunicazioni in Parlamento che cercano di seguire una sorta di fair play con uscita ogni tanto di aggressività come quando rivendica che i 14 miliardi non sono stati ottenuti in cambio di ingressi in Italia di immigrati irregolari, anzi mai tanto ha fatto l'Italia contro l'immigrazione tanto che l'Europa le copia i centri in Albania. Questa è la postura di Meloni che, esclusa nell'ultimo frangente dalla trattativa europea, cerca di ritrovare un ruolo, forse con quella proposta di mediatori europei che per ora è tutta da costruire. In linea allo studio.
0: E l'iniziativa diplomatica lanciata domenica a Londra da Macron, Starmer e Merz per l'apertura di negoziati sull'Ucraina intanto continua a Mosca. Oggi gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania incontreranno un viceministro degli esteri. Li ascolteremo, potrebbero ispirare idee costruttive, ha detto Sergei Lavrov, ministro degli esteri del Cremlino. E dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022 sono passati 1568 giorni. giorni, cioè un giorno in più della durata della prima guerra mondiale. Abbiamo chiesto un commento allo storico dell'Università di Bergamo Giovanni Scirocco, coautore della nostra trasmissione Ma che storia è questa?
3: La prima guerra mondiale sicuramente è stata una svolta nella storia europea, nella storia mondiale. Noi storici siamo abituati a dire che è stata la prima guerra moderna e di massa. La terribile modernità di quella guerra per l'uso di strumenti sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista della propaganda, che prima non erano mai stati utilizzati su così ampia scala. Un raffronto è sicuramente quello che ambedue le guerre si trasformarono in ampia parte in guerra di attrito, in guerra di trincea allora, e in modo simile anche questa. E poi l'utilizzo purtroppo sempre più sofisticato di strumenti militari sempre più moderni. Allora si utilizzavano per la prima volta gli aerei, i sommergibili, e oggi siamo ai droni, a sistemi di arma computerizzati sempre più sofisticati. E poi quelle che allora un grande storico chiamò Mark Bloch chiamò le false notizie, oggi le chiamiamo fake news. Però gli strumenti della propaganda in guerra sono sempre un'arma importante quasi quanto le armi che invece portano morte e distruzione.
0: I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo di pace proseguono nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Lo confermano varie fonti diplomatiche, compreso il Ministero degli Esteri pakistano, che media tra le parti. I toni tra Washington e Teheran restano però molto accesi. Dopo l'ultima ondata di raid statunitensi sul paese, l'Iran ha definito privo di valore il cessate il fuoco siglato e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio:
4: non c'è mai stato un vero e proprio cessate il fuoco, ora però la guerra è ripresa davvero. Gli Stati Uniti hanno colpito diversi siti in Iran, affermando di aver agito come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz. Trump dice di aver preso di mira infrastrutture di comunicazione radar a Sirik, Jask, Minab, nell'isola di Keshm e nel porto di Bandar Abbas, tutte località nel sud dell'Iran. Ma gli iraniani affermano che sono state danneggiate anche infrastrutture civili, tra cui due serbatoi idrici in cemento nel distretto di Bahmani, vicino a Sirik, provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, a oltre 1000 chilometri dalla capitale Teheran. Si tratta del primo attacco a infrastrutture civili in Iran da diverse settimane, in un momento in cui il paese sta affrontando una grave carenza idrica. Gli iraniani, quelli in Iran, temono di fare la fine dei Gazawi e dei libanesi. Quella di Trump e Netanyahu non è una guerra per liberare gli iraniani da un regime oppressivo. E non è la prima volta che Israele e gli Stati Uniti attaccano le infrastrutture idriche dell'Iran. Il 7 marzo gli Stati Uniti avevano colpito un impianto di desalinizzazione per trasformare l'acqua di mare in acqua potabile. L'impianto era sull'isola di Keshm, a largo della costa iraniana, nello stretto di Hormuz. L'attacco aveva interrotto l'approvvigionamento idrico di 30 villaggi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In questo contesto internazionale di guerra prendono il via questa sera i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale, che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e inizia sotto i peggiori auspici nel segno di Donald Trump. Controlli di polizia alle frontiere con giocatori, arbitri intimiditi, espulsi, minacce diretate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. Sentiamo Alfredo Somoza.
5: Il primo mondiale 1 e Trino inizia tra polemiche in Messico, dove si moltiplicano le proteste, e negli Stati Uniti, dove si manifesta per la situazione dei lavoratori del mondiale. A questo si sommano i tentativi di boicottaggio, perché è difficile pensare ad altro, portato avanti da Donald Trump, l'unico arbitro africano respinto alla frontiera, calciatori dei paesi poveri trattati come narcotrafficanti, iraniani obbligati a dormire in Messico, prezzi dei biglietti, tra l'altro invenduti alle stelle, e soprattutto la minaccia di riaprire la guerra in di Oriente durante i giochi. Il tutto nel silenzio di tomba di Gianni Infantino, il suo factotum alla FIFA, che non ha nemmeno protestato per il respingimento dell'arbitro somalo convocato da lui stesso per dirigere partite mondiali. Come intitola la CNN oggi, Trump voleva essere la star dei mondiali, ma le sue politiche potrebbero rovinargli la festa. E molti osservatori pensano che la FIFA sia caduta in una trappola, perché al governo Trump non interessa affatto cosa pensi l'opinione pubblica di come si gestisce un evento che per definizione è globale. Il timore più grande per il presidente degli Stati Uniti è che succeda durante i mondiali lo stesso di quando fu fischiato sonoramente alla finale dell'NBA a New York. Sarebbe una figuraccia mondiale che nessuno vorrebbe subire.
0: A Belfast, quella appena trascorsa, è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale dopo la brutale aggressione da parte di un rifugiato sudanese ai danni di un quarantenne irlandese. L'episodio ha scatenato un'ondata di violenze xenofobe cavalcate dagli estremisti di destra e favorite anche dalla diffusione di post razzisti sui social, in particolare su X, piattaforma di proprietà di Elon Musk. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
6: Gli appelli di autorità e i familiari della vittima dell'attacco di lunedì sono rimasti inascoltati. Ieri notte sono serviti i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, 12 poliziotti sono rimasti feriti, 16 le persone arrestate. La tensione resta alta per le strade di Belfast, la paura tra le comunità di migranti è palpabile. Per adesso gli inviti alla calma del governo servono davvero a poco.
7: All they are doing are destroying their own communities and they're destroying the very cause that they claim.
6: Nelle strade della capitale nord irlandese i resti di cassonetti e automobili bruciate, mentre anche in Scozia, a Glasgow, ieri notte ci sono state proteste fuori da un centro di accoglienza. Le autorità accusano soprattutto l'estrema destra e il leader Tommy Robinson, che incita agli scontri violenti attraverso i social media.
8: And this is not what Northern Ireland is about. This is not the true Northern Ireland. It's a wonderful place.
6: Anche Elon Musk dagli Stati Uniti su X ha postato sui disordini di questi giorni e non è la prima volta che lo fa. L'autorità per le comunicazioni britannica ha contattato il social media di proprietà dell'ex consigliere di Donald Trump.
0: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della CSM. Quanto si apprende da fonti dello stesso CSM, oltre Miele nell'inchiesta sono indagati Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del CDA della Società Stretto di Messina e commissario della Lega in Calabria. Papa Leone è atterrato poco fa all'aeroporto di Las Palmas sull'isola di Gran Canaria, città capoluogo dell'arcipelago delle Canarie. Dopo Madrid e Barcellona è la terza e ultima tappa del viaggio papale in Spagna. Con questa visita rende omaggio al suo predecessore Francesco e soprattutto vuole riaccendere i riflettori su una delle rotte migratorie più mortali.
9: Papa Leone ha scelto di visitare le Canarie perché questo doveva essere l'ultimo viaggio di Papa Francesco, un viaggio a una delle periferie europee dove il dramma dell'immigrazione ha un impatto umanitario drammatico. La rotta atlantica che porta dalle coste africane alle isole Canarie è una delle più pericolose, centinaia di imbarcazioni affondano ogni anno senza che se ne abbia notizia, travolte dalle correnti dell'oceano. Alcune imbarcazioni scomparse sono riapparse mesi dopo sulle coste dell'America Latina con il loro carico di speranze e di morte. Oggi Papa Leone visiterà il porto di Arghineguín nell'isola di Gran Canaria, uno dei punti di arrivo della rotta atlantica. Lì incontrerà i soccorritori e i volontari di Caritas. L'accoglienza dei migranti è stata al centro del messaggio del viaggio del pontefice in Spagna, in un momento in cui l'estrema destra anche in Spagna cresce alimentando discorsi di odio, xenofobi, anti-immigrazione, anche se i dati dimostrano che i flussi sono in netta diminuzione. Dai 40.000 migranti arrivati alle Canarie nel 2023, nei primi sei mesi del 2026 ne sono arrivati appena 3.000. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Popolare Network.
12: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie.
11: FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Val di Chiane e Chiusi Chianciano. Rallentamenti ma a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amar

0: Gran Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quindici e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Milano un detenuto si è ucciso nel carcere di San Vittore. Lo dice la Fondazione Casa della Carità, spiegando che l'uomo era entrato nel penitenziario con una diagnosi di psicosi. Perché una persona così vulnerabile era in una cella, in un servizio di cura? Ha chiesto Don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità.
3: Un lavoratore di 21 anni, Riccardo Franzoni, è morto alla guida di un'auto che è finita in un canale a Brugneto di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane era sul posto per un consorzio di bonifica per cui lavorava da poco e probabilmente è annegato. Da capire perché sia finito fuori strada, tra le ipotesi c'è quella di un malore.
2: Alla Camera Giorgia Meloni ha parlato in vista del Consiglio europeo della prossima settimana e ha attaccato i parlamentari dell'ex generale Vannacci. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte e Renzi, ha detto la Presidente del Consiglio rispondendo a un deputato vannacciano. Nel suo discorso in aula Meloni ha parlato anche di Ucraina, accusando Francia, Germania e Regno Unito di sbagliare nel metodo quando vanno da soli a parlare con la Russia. Il problema non dichiarato è l'esclusione dell'Italia da questo formato. Nell'intervento della Presidente del Consiglio anche la retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e parole contro il ministro estremista israeliano Ben-Gvir, ma anche il no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e l'Unione Europea.
3: Sempre alla Camera, ma in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni, accusando la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire cosa esattamente le poche proposte di modifica appoggiate dal governo e se impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma.
2: Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per Salvini questo è un nuovo problema dopo le notizie dei giorni scorsi sul coinvolgimento di un ex commissario della Lega in Calabria in un'altra inchiesta, quella che riguarda il progetto per il ponte sullo stretto di Messina.
3: Donald Trump ha minacciato di nuovo attacchi sull'Iran per stasera e ha alzato ancora i toni contro Teheran. In un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, ha detto il presidente statunitense. Dopo l'ultima ondata di raid americani sull'Iran della notte scorsa, l'Iran ha definito privo di valore il cessate il fuoco e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Varie fonti diplomatiche confermano però che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo di pace proseguono.
2: Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili. Lo ha detto poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta dei leader di questi paesi dopo l'incontro a Londra con Zelensky. Fanno finta di chiedere la pace, ma in realtà avanzano condizioni a priori inaccettabili, ha detto la portavoce. Gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna, ricordiamolo, sono stati ricevuti oggi al Ministero degli Esteri di Mosca.
3: La BCE, la Banca Centrale Europea, ha alzato i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando il primo aumento dal settembre 2023. Peggiorano le previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che aumenta. Sia per la prima sia per la seconda i rischi sono tanto maggiori quanto più dura la guerra in Medio Oriente, ha detto la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.
2: Papa Leone oggi alle Canarie, ultima tappa la più importante del viaggio spagnolo del Pontefice. Con questa visita Prevost ha reso omaggio al suo predecessore Francesco e ha riacceso i riflettori su una delle rotte migratorie più mortali. La dignità umana non ha passaporto, ne perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto Leone dal porto di Arghineguín, approdo dei migranti della rotta atlantica. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei sopravvissuti, Leone si è avvicinato al bordo del molo e ha gettato in mare una corona di fiori per commemorare le vittime dei naufragi, in un gesto simile a quello di Papa Francesco a Lampedusa dell'8 luglio 2013. Le Canarie erano una delle ultime tappe che Francesco avrebbe voluto compiere prima di morire. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico sempre verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Disco promotion.
2: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli...

Radio 3 Network.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ma cosa c'è di nuovo in cortile?
3: Colori luminosi, un fondo verde smeraldo, personaggi che volano verso la luna, arancioni, gialli, brillanti. Il nostro cortile impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell'opera di Tadini, Fiaba per Radio Popolare, quella che l'artista ci ha donato nel 2000 quando abbiamo acquistato questa sede. Poi il tempo l'ha rovinato, ma noi l'abbiamo rifatto e ora splende in cortile e noi ne siamo fieri. Quando venite all'aperitivo, lunedì o il giovedì, fermatevi ad ammirare il Tadini.
2: Che bello!
4: Sette e trenta, buonasera alle notizie di Popolare Network. Stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo ha annunciato Donald Trump, che ha ribadito che il controllo dell'isola di Kharg nello stretto di Hormuz resta una priorità degli americani. In un futuro non troppo lontano controlleremo Kharg e altre infrastrutture petrolifere iraniane, ha detto il presidente statunitense, che ha specificato che l'obiettivo è gestire i mercati del petrolio e del gas di Teheran, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela. Dopo l'ultima ondata di raid americani sull'Iran della notte scorsa, Teheran ha definito privo di valore il cessate il fuoco siglato e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Varie fonti diplomatiche confermano però che i colloqui tra i due paesi per raggiungere una pace proseguono.
5: In Libano un attacco israeliano vicino a un ospedale a Tiro ha causato un morto e 17 feriti. Sono almeno 9 le persone morte oggi tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime totali dei raid di Tel Aviv, che si concentrano oggi nel sud del paese. Oggi 2 persone sono morte anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'esercito israeliano.
4: Diversi piani e corridoi all'interno del Pentagono sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione per un incidente con materiali pericolosi. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, che ha confermato l'attuazione dei protocolli standard per un problema di qualità dell'aria. Secondo la CNN, la polizia presente nell'edificio indossa maschere antigas e tute protettive.
5: Giorgia Meloni è stata al Quirinale per un incontro già previsto con Mattarella dopo l'intervento di stamattina della Presidente del Consiglio alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. In aula Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito per il loro tentativo di dialogo con la Russia, non per il dialogo in sé ma per il fatto che a parlare con Mosca vadano solo 3 paesi su 27 anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea. Dalla Presidenza della Repubblica sono uscite indiscrezioni su un appoggio di Mattarella a questa critica. Molto opportuno che l'Unione Europea si presenti con una voce sola, avrebbe detto il Presidente della Repubblica.
4: Matteo Salvini ha commentato il coinvolgimento di una dirigente del Ministero dei Trasporti a lui vicina, Elisabetta Pellegrini, in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Quei giochi rappresentano un successo straordinario, frutto di anni di lavoro di una squadra di cui lei ha fatto parte con impegno e laboriosità, ha dichiarato il capo della Lega, dicendosi certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti. Al centro del procedimento ci sono le presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per Salvini è un nuovo problema dopo le notizie dei giorni scorsi sul coinvolgimento di un ex commissario della Lega in Calabria in un'altra inchiesta, che è quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina.
5: In Veneto 7 minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per aver vandalizzato una piscina a Castelmassa in provincia di Rovigo, danneggiando gli armadietti e imbrattando le pareti con scritte che gli investigatori definiscono atte a diffondere l'odio razziale. Tra le accuse, quella di aver violato le norme che contrastano la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione. I 7 minorenni sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza e hanno confessato.
4: In Regno Unito il ministro della difesa britannico John Healey si è dimesso a sorpresa con una lettera indirizzata a Keir Starmer. Il motivo? Insufficienti fondi per le forze armate in un periodo di minacce crescenti. Il governo Starmer perde così un altro pezzo. Di recente c'erano state anche le dimissioni dell'ex ministro della sanità Bess Streeting, che ha lanciato in quanto di sfida al premier britannico per la guida dei Labour. Le notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: More music.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 1. In the mix. Super classifica friendly. La chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. Alla scoperta della musica più ascoltata e ballata nel mondo Rainbow. A cura di Play DJ.
3: Meravigliosamente insieme con Play DJ e Mordicchio dal 2017 all'interno del meraviglioso ed esclusivo contest musicale Arcobalenoso, che è la super classifica friendly con questa edizione Summer 2026. Come state? Già al mare, immagino, Bene, perché anche quest'anno la vostra futura colonna sonora estiva sta per impadronirsi di voi, per accompagnarvi tutta l'estate. Ed vi anticipo che anche quest'anno sa da ballare, In questa puntata galà dedicata verranno presentate le 28 hit partecipanti e, come sempre, subito dopo la puntata sul profilo Instagram di Ciao Gender avete l'opportunità di giocare con la super classifica friendly esprimendo la vostra scelta e preferenza, in quanto troverete dal giovedì alla domenica i vari gruppi di stories con i video promozionali delle hit in gara. Ogni blocco conterrà 7 video promozionali. Ed interagire è semplicissimo, basterà cliccare su up per far salire di posizione le hit o down per farle scendere. È tutto logico, no? E ogni giovedì verranno svelati i movimenti delle posizioni raggiunte delle 28 hit in gara. Quindi solo voi, amatissimo pubblico sia radio che social, avete la possibilità e avete in pugno le sorti delle vostre amate hit. E mi raccomando, non siate troppo severi, E Mordicchio non lo vedo molto convinto, perché probabilmente vi conosce, e quindi sa che siete così. Ma la super classifica è anche questa, no? Bisogna giocare e giocare bene. Detto ciò, sembra sia confermata la partecipazione anche di Miss Piggy Bump, che come già da qualche edizione mette a disposizione il parco acquatico di Gaia Store, che ne è anche sponsor della nostra amatissima super classifica friendly, e questo va detto. Quindi noi da giovedì prossimo saremo lì al parco acquatico di Gaia Store. Ogni tanto passerà a farci visita, Te sei contento, Mordicchio? Sì. Va bene. Più o meno. E anche i nostri radioascoltatori lo sono sicuramente, non aspettano altro che scoprire e ascoltare le 28 hit in gara di questa caldissima edizione Summer 2026 della Super Classifica Friendly. E vi ricordo che anche quest'anno la Super Classifica Friendly si avvale della preziosissima collaborazione non solo di Radio 3 Network ma anche di GRN Radio, sulla quale verranno trasmesse in replica le puntate del giovedì. Quindi vi faccio un ricapitolando: Radio 3 Network il giovedì alle ore 18 e su GRN Radio la domenica alle ore 14. Ed allora

0: E per la prima volta in super classifica Camilla Pandozzi con Las Vegas.
1: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: che ci faccio da solo con me, me, me.
1: E torna in super classifica Cocciglia con la sua hit curiosa, ma che è sto schifo.
2: Che cagata.

E torna dopo due anni in super classifica Friendly Emilio Carrino, con un titolo che mette un po' a dura prova. Aspetta, ci provo. Allora, Atazagorafobia. Atazagorafobia, dai. Atazagorafobia.

ed ora un featuring per la prima volta in super classifica Friendly, Eyeball e Cheese Monster con Troppe Lettere. Allora, noi intanto proviamo a contarle.

E concludiamo questa prima parte con il primo gruppo di hit partecipanti a questa edizione Summer 2026 della super classifica Friendly, con un grandissimo ritorno fresco di uscita, il re del porno groove, Immanuel Casto, che ci propone Amore Alieno.

0: cosmo mi sveglio gonfio di umore strano, con quella voglia di bombe di urano.
1: Ed allora, che ne pensate? Avete già trovato la vostra canzone regina dell'estate 2026? Ma è presto, dai, anche perché ora ci prendiamo una piccola pausa e subito dopo scopriremo le altre hit in gara della superclassifica Friendly Summer 2026. E attenzione, perché più tardi si inizia a votare, a giocare, ad interagire e decidere le sorti delle 28 hit. Ma ne riparleremo tra poco, Vai Mordicchio, linea alla regia e a dopo.
2: Radio 3 Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili dove per un incidente al chilometro 21 e 700 si registrano 3 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. In direzione mare invece 2 km di coda per curiosi tra Empoli Est e Montelupo. 1 km di coda per incidente anche tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Code per traffico intenso invece in uscita alla Strassigna in direzione mare e in uscita a Santa Croce sull'Arno in entrambe le direzioni. Si segnala inoltre la chiusura per incidente dell'allacciamento tra la 12 e la Fipili in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete fognaria chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 31 minuti, le notizie di Popolare Network. Meloni contro Francia, Germania e Regno Unito per il loro dialogo a tre con la Russia. Per trattare serve una figura autorevole che rappresenti tutta l'Unione, una linea appoggiata informalmente anche dal Quirinale. A Mosca oggi gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro degli esteri di Putin. A Roma l'intervento in Parlamento della Presidente del Consiglio in vista del prossimo vertice europeo, con un attacco anche ai deputati di Vannacci. Avete votato 6 volte contro la fiducia al governo insieme a Schlein, Conte e Renzi. Stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo annuncia Trump, che ribadisce: controlleremo Karg e le infrastrutture petrolifere iraniane. Dopo i raid della notte scorsa, Teheran ha definito il cessate il fuoco privo di valore. In Cisgiordania nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah e Hebron. Dall'inizio dell'anno più di 540 attacchi, in corso una pulizia etnica, denuncia l'Oxfam. La BCE alza i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, è il primo aumento dal 2023. Peggiorano le previsioni sulla crescita, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. I rischi sono tanto maggiori quanto più dura la guerra in Medio Oriente, dice la presidente della Banca Centrale, Lagarde. Milano Cortina, una dirigente del Ministero dei Trasporti vicino a Salvini, è indagata per un appalto. Il capo della Lega si schiera con lei. Per lui un nuovo problema dopo il coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Mondiale al via tra polemiche e venti di guerra. Stasera la partita inaugurale Messico-Sudafrica. In Italia diritti accaparrati dalle piattaforme a pagamento, in chiaro meno di un terzo delle partite. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.

Ben ritrovati in questa seconda parte del galà della super classifica Friend il Summer 2026. Nella prima parte abbiamo scoperto ed ascoltato le prime 12 hit partecipanti e la qualità è già notevole. Tante novità ma anche belle conferme. E qui in studio si balla e spero anche voi ovunque vi troviate. Ma mi raccomando, per chi fosse alla guida, ascoltate Radio 3 Network e GRN Radio, restando però sempre concentratissimi alla guida, è importante. Vi ricordo gli appuntamenti radiofonici il giovedì alle ore 18 su Radio 3 Network e in replica su GRN Radio la domenica alle ore 14. E da giovedì prossimo saremo in diretta dal parco acquatico di Gaia Store, in compagnia dell'immensa Miss Piggy Vamp. Ma sempre con l'instancabile e preziosissimo Mordicchio alla regia. Mordicchio, ti vedo più fucsia che mai, mica avrà preso un po' di sole. Quando? Ah, ok, sì, ci credo. Ed allora ripartiamo subito con una new entry, vai! Per la prima volta in super classifica Friendly Loi con Bra. Come l'ho detto bene, Bra,

e torna in super classifica un artista il quale ci ha abituato ad un genere musicale, a un'interpretazione e ad un'estensione vocale molto particolare. Lui è Marco Grey con Gravità.

E ci scateniamo qui in studio, Mordicchio si sa che è un grande ballerino, non si è mai fermato, e prendi fiato dai, no? E poi dopo non ce la fai. Sì, mi sa di no, perché sto per annunciare un artista cantautore veterano della superclassifica Friendly e ci ha sempre regalato delle belle hit da ballare e da cantare, dal sound electropop anni 80. E vediamo se anche quest'anno c'entra il bersaglio. Lui è Massenzio con la nuovissima hit fresca di uscita dal titolo Fluido.

0: tu mi parli, ma non so chi cazzo sei.
1: Allora, io mi rendo conto di dare poche informazioni riguardo agli artisti in gara, eh. Io vi invito però a seguire il profilo Instagram di GRN Radio, dove potete trovare info sugli artisti partecipanti alla Super Classifica Friendly e non solo. E poi vi consiglio di mettere il like e seguire anche i profili degli artisti in questione, eh. Supportateli perché meritano tutti davvero. E se non lo facciamo noi, comunità immensa, favolosa ed arcobalenosa, chi lo fa? Comunque, noi proseguiamo con un'altra hit freschissima di uscita. Il titolo è Balliamo Piano, e questa potrebbe essere rivolta a Mordicchio. Quindi Mordicchio, mi raccomando, balla piano, e a proporcela è Michele Coletta.

E qui un progetto veterano della Super Classifica Friendly, perché dal 2017 è sempre presente. Mucca Assassina, che quest'anno con la collaborazione di Cantoscena ci propongono la sigla 2025-2026 delle serate romane omonime. Il titolo è tutto un programma, è Discodrama.

e pronto a gareggiare in questa Summer Edition 2026 della super classifica Friendly Pachi Maione con Sbagliato. Mordicchio, non sbagliare il disco, eh.

che hit, io ve l'avevo anticipato all'inizio puntata, ballatissime e coinvolgenti, come questa che ci propone Popa, dalla voce delicata, rassicurante, dolce ed invitante, con un sound retro in stile club che per l'appunto chiede: dove andiamo a ballare questa sera? Che è il titolo della hit, ma non lo so, intanto noi restiamo qua che di bella musica ne facciamo il pieno.

che caruccia e popa, mordicchio, ha già gli occhi a cuore. A proposito, dove va a ballare questa sera, E detto ciò, un gradito ritorno per Puntino, che ci propone la sua hit Riparo.

E qui una coppiata di successo, sono dei veterani per la superclassifica Friendly, ci hanno abituati a grandi hit, a belle sigle e serate e anche battaglia di voti. Un grandissimo ritorno con questa freschissima hit uscita poche settimane fa, che ne fa da sigla alle serate Mamma Mia della Toscana. Il titolo è Storie in discoteca e a raccontarcele sono la musica di Riccardo Remedi e la voce ed interpretazione di Francesca Vaccaro.

0: E concludiamo la lista delle 28 hit in gara per questa edizione Summer 2026 della Super Classifica Friendly con un duo molto interessante attualmente stabiliti sul territorio umbro e ci propongono Fuori Fase e loro sono i Sana Nashari.
1: Ho sbagliato.

0: Il mio mordicchio, abbiamo fatto anche la nostra serie di esercizi da palestra e ci siamo scatenati durante l'ascolto di queste meravigliose 28 hit che non aspettano altro di essere votate da voi preziosissimi radioascoltatori e followers. E giusto giusto è arrivato il momento di spiegare bene la modalità che permetterà di interagire con noi, la superclassifica friendly e soprattutto con gli artisti in gara e le loro hit. Tra poco potete trovare sul profilo Instagram di Ciao Gender, ciao-gender, naturalmente, i primi 7 video promozionali delle stories. Ad ogni video è incluso il gioco Up e Down. Vi basterà cliccare su Up per far salire di posizione le hit e su Down per farle scendere. Da giovedì a domenica verranno inserite nelle stories tutti i video delle 28 hit. Quindi vi consiglio di seguirci su Instagram tutti i giorni. Naturalmente potete trovare sempre sulla pagina IG di Ciao Gender nei post i reel di tutti i video promozionali e lì avete tempo fino a metà luglio di lasciare il vostro like o commento sulle hit che più vi piacciono. Li potete condividere taggando Ciao Gender, perché anche quelli saranno voti che serviranno come aggiunta punteggio da calcolare solo nella finalissima. Ed allora è tutto chiaro, ma poi via via nell'arco delle puntate vi rispiegherò tutto e tutto diventerà sempre più chiaro e più semplice. Che dire, da oggi riparte la Super Classifica Friendly Summer Edition 2026 e noi continuiamo a divertirci insieme ascoltando la musica che più ci piace. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle ore 18 su Radio 3 Network ed in replica su GRN Radio la domenica alle ore 14 e giovedì prossimo scopriremo i primi movimenti delle posizioni raggiunte. Mi raccomando, fate un buon lavoro, Play DJ e Mordicchio vi salutano e buona continuazione e buon ascolto. Ciao!
1: Super Classifica Friendly, la chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. In collaborazione con Ciao Gender.
2: Radio 3 Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Aglio e Calenzano in direzione Roma. Code a tratti invece in direzione Bologna a causa del traffico intenso tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico. Da segnalare inoltre code in uscita per un incidente a Valdarno in entrambe le direzioni. Passiamo sulla 11 dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In Fipili invece per un incidente ormai risolto 3 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Da segnalare anche code per traffico intenso in uscita all'Astrassegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Si segnala inoltre la chiusura per incidente dell'allacciamento tra la 12 e la Fipili in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete fognaria chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound. Sound.

0: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Dopo le minacce di oggi, Trump stoppa gli attacchi sull'Iran e annuncia la firma di un accordo che a suo dire sarebbe imminente, ma da Teheran arrivano smentite, mentre i media iraniani parlano dell'accordo come probabile. Netanyahu dice di essere stupito dai messaggi di Trump. Meloni in aula contro Francia, Germania e Regno Unito per i loro colloqui con la Russia. La Presidente del Consiglio vorrebbe un rappresentante di tutta l'Unione Europea e Mattarella appoggia la posizione di Meloni. Poi la Premier attacca in aula i deputati di Vannacci e le opposizioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Trump fa marcia indietro sugli attacchi a Teheran di cui ha parlato oggi. Promette la firma di un accordo, ma sul Medio Oriente continuano le smentite. Le probabilità che questo testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate, hanno fatto sapere poco fa i media iraniani. L'indiscrezione arriva alla fine di una giornata in cui Trump aveva minacciato attacchi su Teheran, salvo poi fermarsi per un ipotetico accordo pronto per essere firmato. Ma in serata sono arrivate anche smentite da Teheran, che ha fatto sapere di non aver approvato nessun accordo. La situazione quindi è di stallo ed è difficile capire l'entità del testo e se effettivamente porterà a uno sviluppo del conflitto. Siamo in diretta con Farihan Sabahi.
1: Buonasera, ciao Martino. Tutto sospeso, almeno per una notte. Gli aerei americani stavano già volando sull'Iran per lanciare un attacco ancora più duro di quello della notte precedente. Poi, dopo ore di minacce, inclusa quella di prendere il controllo dell'isola di Karg, il dietro front. Trump ha annunciato sul suo social Truth di aver annullato gli attacchi, i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, perché le trattative sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, sia a livello concettuale che nel dettaglio. Secondo Trump, l'Iran non avrà mai l'atomica. Date e luogo della firma dell'accordo saranno annunciate a breve, così ha assicurato il presidente americano, aggiungendo che forse la firma dell'accordo sarà questo fine settimana in Europa. Trump dice che lui non ci sarà, al suo posto ci saranno il vicepresidente Vance e l'inviato Witkoff. Nel frattempo il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani resterà pienamente in vigore fino alla finalizzazione dell'accordo e nelle parole di Trump ci sarebbe dunque un via libera all'intesa sul tavolo da settimane da parte dei vertici della Repubblica Islamica, forse anche da parte del leader supremo Mojtaba Khamenei. Ma secondo Fars News, l'agenzia di stampa dell'Iran, la Repubblica Islamica non avrebbe dato una risposta, ma se gli Stati Uniti accettano il testo proposto dall'Iran, allora le probabilità che la leadership di Teheran firmi sono alte. Nemmeno i paesi mediatori hanno confermato l'accordo. Secondo il Post di Trump, avrebbero invece dato il loro assenso tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. E forse è stato proprio il Pakistan a dire a Trump che l'accordo era pronto, forse per scongiurare una ulteriore escalation del conflitto. Ti restituisco la linea.
0: Grazie a Farihan Sabahi. E veniamo all'Italia. Critiche al ministro israeliano estremista Ben-Gvir, ma dicendo no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e Unione Europea, la solita retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e infine un attacco a Regno Unito, Francia e Germania per il loro tentativo di dialogo con la Russia. Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo e se l'è presa anche con i deputati dell'ex generale Vannacci. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
2: È stata la replica alla Camera dei Deputati a svelare quali sono le vere preoccupazioni di Giorgia

petizioni sono state due, una dell'attuale governo e una dei Vannacciani, che hanno chiesto senza quei lacci a cui è costretto Salvini di sospendere le sanzioni alla Russia, di prendere il petrolio da Mosca e non fornire più armi all'Ucraina. Meloni ha sempre evitato finora di attaccare i Vannacci, oggi non ha saputo trattenersi proprio per le preoccupazioni di erosione del consenso, non sull'Ucraina quanto su

né in Italia. L'esclusione dall'ultimo tentativo diplomatico per l'Ucraina è colpa di chi non ha saputo dare valore all'Italia. Ripropone il ponte con gli Stati Uniti, ma questa volta è un ponte poco credibile. Difende le politiche sull'immigrazione e arriva ad attaccare come esempio di sperpero di soldi una delle missioni che più hanno salvato vite umane.

0: Meloni, è iniziata la campagna elettorale contro la sinistra, ma soprattutto contro un'estrema destra che può rendersi pericolosa per lei in vista delle prossime politiche. Linea allo studio.
1: E come dicevamo, Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito, non per il fatto in sé di andare a parlare con la Russia, ma perché ci sono andati 3 paesi su 27. Anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea, una critica appoggiata anche dal presidente della Repubblica Mattarella, secondo le indiscrezioni uscite dal Quirinale, è arrivata mentre a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra incontravano il viceministro degli esteri di Putin, il servizio da Bruxelles.
2: La posizione italiana contraria ai formati ristretti per trattare con la Russia sulla pace in Ucraina rischia sempre più di isolare Roma dai tavoli in cui la voce dei singoli paesi ha un peso. Dopo che gli Stati Uniti di Trump si sono praticamente ritirati dai negoziati, ora la palla è nel campo delle capitali europee, UE e non, e trovare il formato giusto non è né semplice né oggettivo. Per esempio, già solo considerare l'Unione Europea come l'entità che dovrebbe negoziare potrebbe essere visto come arbitrario da paesi extra UE in primissima linea nel supporto a Kiev, come il Regno Unito. Senza poi dimenticare che una linea comune a livello UE in politica estera non esiste davvero, perché è in mano a ciascuno dei 27 membri che ha anche il diritto di veto. Insomma, la necessità di trovare un formato che includa i più decisi a fare passi in avanti nei negoziati sembra ormai inevitabile. Ma lo scetticismo generale di Roma, anche nei confronti della più ampia coalizione dei volenterosi, sta consegnando di fatto le redini a gruppi più ristretti, come quello tra Francia, Germania e Regno Unito. A Bruxelles si guarda invece con favore a ogni iniziativa che avvicini la pace a condizioni favorevoli a Kiev. E dunque c'è interesse per gli sviluppi dell'incontro dei 3 ambasciatori con i funzionari del Ministero degli Esteri russo. La prossima settimana si terranno il vertice G7 in Francia e il Consiglio europeo a Bruxelles. Lì l'Italia ci sarà e saranno forse le ultime occasioni per non farsi tagliare del tutto dai tavoli che contano. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Dopo l'incontro di oggi a Mosca, il Ministero degli Esteri russo ha diffuso una dichiarazione in cui conferma le sue accuse all'Occidente legate alla guerra in Ucraina. Dall'altra parte, l'ambasciatore francese ha detto che c'è stata una buona discussione e un comunicato congiunto di Parigi, Berlino e Londra ha ribadito sia la condanna degli attacchi militari russi, sia il sostegno alla proposta di Zelensky di avviare una trattativa di pace. E la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha citato i rischi economici legati alla guerra in Medio Oriente, annunciando la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando così il primo aumento dal settembre 2023. Il contesto è quello di un peggioramento delle previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. Sentiamo Paolo Manasse, che insegna economia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
3: La Banca Centrale è fedele al suo mandato di limitare la crescita dei prezzi quando i segnali sono di un aumento, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè rialzare i tassi di interesse.
4: Il rischio è rallentare ulteriormente l'economia e lo è anche guardando a quello che è successo negli scorsi anni in situazioni paragonabili.
3: Sì, fondamentalmente la Banca Centrale ha un solo strumento che è il tasso di interesse e qui gli obiettivi sarebbero due, quello principale è l'inflazione e quello dell'attività economica. Se si combatte l'inflazione con un aumento dei tassi viene fatto riducendo la domanda, quindi aggravando la recessione che viene dallo shock di offerta del rialzo dei prezzi delle materie prime. Purtroppo la Banca Centrale non ha due strumenti per ottenere due obiettivi, questi obiettivi sono in parte in conflitto, dovrebbero essere i governi che se avessero politiche fiscali diciamo prudenti sarebbero in qualche misura in grado di badare l'obiettivo della crescita dell'occupazione.
1: E torniamo in Medio Oriente. Netanyahu ha fatto sapere di essere stupito per i messaggi di Trump di cui abbiamo parlato prima, mentre continua la sua offensiva contro il Libano. In serata l'esercito israeliano avrebbe lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano, come fa sapere l'agenzia nazionale di stampa libanese. Colpita anche Tiro, dove un attacco israeliano vicino a un ospedale ha causato un morto e 17 feriti oggi. Sono almeno 9 le persone uccise in giornata tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime dei raid di Tel Aviv che si concentrano nel sud del paese. Oggi 2 morti anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'esercito israeliano. Intanto in Cisgiordania ci sono state nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah, Hebron e Nablus. Secondo l'Oxfam, questi attacchi sono sempre più frequenti. Dall'inizio dell'anno sono più di 540. Per l'organizzazione sarebbe in corso un piano di pulizia etnica. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
5: Negli ultimi 3 anni ci sono stati un numero di vittime pari a quelle dei 17 anni precedenti in Cisgiordania. L'unica cosa che è rimasta costante è la percentuale di bambini uccisi, sempre si attesta 1 su 5 in questi 20 anni tra le persone uccise in Cisgiordania sono bambini. È triplicato il numero degli sfollamenti, negli ultimi appunto 3 anni si contano oltre 46.000 sfollati e sono state costruite quasi 1.000 barriere che di fatto impediscono una circolazione di 3 milioni di persone che vivono in Cisgiordania. Tutto questo fa parte di un disegno che noi da anni denunciamo, ovvero un disegno di pulizia etnica, perché quello che succede a Gaza, quello che succede in Cisgiordania e anche quello che succede in Libano è legato appunto da un disegno generale, che è quello di una pulizia etnica che porti poi al completamento del sogno della grande Israele.
1: Alla Camera, in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire se le poche proposte di modifica appoggiate dal governo impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma. Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per il capo della Lega un nuovo problema dopo le notizie sul coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria in un'altra inchiesta, quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina. E a Milano un detenuto si è ucciso nel carcere di San Vittore. La Fondazione Casa della Carità ha spiegato che l'uomo era entrato nel penitenziario con una diagnosi di psicosi e che non poteva uscire dalla sua cella neppure per l'ora d'aria. Perché una persona così vulnerabile era in una cella e non in un servizio di cura? Ha chiesto Don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità. Da inizio anno nelle carceri italiane ci sono stati 28 suicidi. Siamo in chiusura, sono iniziati i mondiali di calcio 2026. La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è iniziata alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico e al momento vede il Messico in vantaggio con un punteggio di 2-0. Sono i mondiali più partecipati della storia, ospitati in un paese, gli Stati Uniti, che sono in guerra, e i più costosi di sempre. E lo saranno anche per chi li guarderà dall'Italia. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
6: Per non perdersi nemmeno una partita dei mondiali più costosi della storia, bisognerà pagare. L'affermazione suona ridondante e forse lo è davvero in un calcio sempre meno per tutti. I diritti televisivi dell'intera manifestazione in Italia li ha ottenuti DAZN, la piattaforma streaming già in affari con la FIFA per il mondiale per club dell'anno scorso. Per il prossimo mese ha messo su 16 ore di programmazione al giorno. Trasmetterà tutte le 104 partite dei mondiali, distribuite sui diversi fusi orari di Canada, Stati Uniti e Messico. I prezzi possono variare. Il pacchetto complessivo per questo mese viene proposto sui 25 euro, prezzo corrente, a quanto pare, per pensare di guardarsi tutte le partite dalla prima della fase a gironi alla finale. Qualcosa, non tutto, si potrà comunque vedere anche diversamente. La RAI ha ottenuto dei diritti parziali. In chiaro, ci sarà una selezione di 35 partite, una al giorno. Saranno in orario serale, soprattutto tra le 21 e le 24. Partono così i mondiali più cari che si siano mai visti e per vederli bisognerà pagare, anche per restare sul divano di casa.
7: Mm-hmm.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.